Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. 180.

0: 90.
1: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 2:06.

0: vecchi o gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Oh, cara Tiffany, so che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: chiudi gli occhi. Is this a dream? Immaginami lì. This can't be real. Immagina che ti stia baciando. Il resto dovrai immaginarlo da solo.
1: La notte di gelosa è passione.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4:01.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Senti che bel rumore.
1: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
2: Quindi Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
1: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: Certi amori non finiscono, fanno giri immensi, ma poi ritornano.
1: Non ne sono tanto sicuro.
0: L'amore suona così, su Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
6: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
4: Accendi la griglia, accendi la festa! All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la Festa della Birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30 grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
5: Dal 2012 a Donara di Tombolo Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
6: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
7: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
8: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Tre Porti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:38.

0: il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Bado Aere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
2: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
3: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
2: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde, e Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
3: Ma allora si va! FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination, per lui e lei. Non si sente, non si vede, lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 7.
0: Radio Gelosa. Accendi la griglia, accendi la festa. All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30 grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Cinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo Artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Radio Gelosa.
1: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
2: Solidarietà è vita. La gioventù
3: è vita.
2: La famiglia
4: è vita.
2: Unisciti al coro su lavitadelpopolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
5: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
6: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
7: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz e denoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:27.

0: colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.
1: Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Accendi la griglia, accendi la festa. All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30, grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:49.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8.
2: Radio Gelosa.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Accendi la griglia, accendi la festa. All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la Festa della Birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30, grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
7: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
8: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination. Per lui e lei. Non si sente, non si vede, lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination.
9: Cerco una ditta specializzata in ferro.
10: Beato Edoardo.
9: Anche per le lamiere?
10: Lamiere, laminati, trafilati, tubi, travi.
9: Fanno anche servizio taglio?
10: Certo, e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
11: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici, con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia.
14: Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Accendi la griglia, accendi la festa. All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30, grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
7: Nai, il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:34.

0: Permesso? Fate passare? Ma dove vanno tutti?
1: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it. Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
0: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
1: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
0: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
2: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 54 minuti.
0: Parti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 54 minuti.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:02. Radio
2: Gelosa. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Accendi la griglia, accendi la festa! All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra! Domenica 3 maggio dalle 11:30 grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set! A 20 euro con bevanda inclusa! Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
6: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
7: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
8: ora che faccio?
7: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
9: Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina non la paghi. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
11: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Accendi la griglia, accendi la festa. All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30, grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero. E in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini. Commercio veicoli industriali a Cassola.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Accendi la griglia, accendi la festa. All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30, grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
2: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
3: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
2: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde. In Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
3: Ma allora si va! FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Nai, il 5 maggio apre la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 10.
3: Radio Gelosa.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Accendi la griglia, accendi la festa! All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra! Domenica 3 maggio dalle 11.30 grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set! A 20 euro con bevanda inclusa! Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
8: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti. Investimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
9: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
10: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
9: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
10: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
11: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente. La domanda è:
12: ora che faccio?
11: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione. E le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa. E in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
18: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
17: Aggiungi la musica e sono canzoni.
18: Pronti?
19: Big Bands.
2: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso?
3: Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova. È uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423-7367.
0: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
5: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
0: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
0: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'ospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
0: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
7: Legend.
0: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Dal 2012 ad Onara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
5: Dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio Montagnana ti aspetta in centro storico con prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. Prosciutto Veneto DOP in festa.com.
6: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination. Per lui e lei. Non si sente, non si vede. Lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Accendi la griglia, accendi la festa. All'Osteria Rivisitata al Caiceto a Ponzano arriva la festa della birra. Domenica 3 maggio dalle 11.30 grigliata mista di carne, birra, vino e DJ set. A 20 euro con bevanda inclusa. Via Camalò 15, Ponzano Veneto. 0422 12 85 887.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate di divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchia galleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
8: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
9: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
10: E concentrazione assoluta. Sei pronto?
9: Io sono nato pronto.
11: Adesso su Gelosa parte la compilation.
12: Compilation.
11: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
12: Greatest dance hits of the 80s.
11: La compilation di oggi parte così.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
0: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.

0: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: sei... Fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano, area spritz e denoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
2: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
2: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
4: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. In più, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova il tuo punto vendita su polis.it.

0: panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
1: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
2: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
1: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde. E Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
2: Ma allora si va! FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
0: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination, per lui e lei. Non si sente, non si vede, lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination. Il 5 maggio apre la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano De Zelino. Nai, vieni a trovarci.
4: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontate in musica da Massimo Alberti.
5: Legend.
4: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò, per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari, dal lunedì al giovedì 7:30, venerdì e sabato fino alle 2, la domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
4: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino. Il sapore del momento in ogni momento. A Bado Aere, Treviso, vicolo Ungaria 23. 0422 83 06 41. Seguici sui social.
5: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.

0: Melosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13.
2: Radio Gelosa.
3: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
4: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it. Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
5: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
4: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
5: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.

0: nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
1: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.

0: Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica, solo su Radio Gelosa.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: La solidarietà è vita. La gioventù
5: è vita.
4: La famiglia
6: è vita.
4: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un click e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
7: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
8: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso?
9: Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
10: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini. Commercio veicoli industriali a Cassola.
3: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
4: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Prix, fatti furbo, vieni qui.
4: Nei Lube Store di Pianeta Casa trovi cucine di qualità, design esclusivo e promozioni imperdibili. Scoprile su cucinelube-pianetacasa.it e vieni nei nostri store in Veneto.

0: brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi.

0: Poi trovi l'auto che ti chiama.
1: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-Bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-Bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio, Montagnana ti aspetta in centro storico con Prosciutto Veneto DOP, esperienze di gusto. Prosciutto Veneto DOP in festa.com.
4: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave, Cavallino Tre Porti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
0: Si avvicina l'estate, regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
5: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination, per lui e lei. Non si sente, non si vede, lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Su Radio Gelosa adesso c'è una

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
2: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
5: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo, che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
5: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
6: In un istante, tutto può cambiare. Un impatto e la tua serenità sembra

0: A svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
1: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchia galleria .it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto in incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Dal 2012 ad Onara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
4: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
5: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano, area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
6: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca. Senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination. Per lui e lei. Non si sente, non si vede. Lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination. Il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano De Zelino. Nai! Vieni a trovarci.
7: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 830641. Seguici sui social.
1: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
2: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
3: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
2: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde. E Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
3: Ma allora si va! FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla, e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta.

0: dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
3: Permesso? Fate passare? Ma dove vanno tutti?
4: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali. Show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
7: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
8: ora che faccio?
7: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Si avvicina l'estate, regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative.

0: porta di casa. G-Tab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelmiglio di Resana, via Buse 5.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Ladies and gentlemen, please make some noise for
3: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651. We'll be right back.

0: Mix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come passata di pomodoro De Rica e penne rigate Garofalo grammi 750.
1: Mix, fatti furbo, vieni Mix.
2: I love you, Mix.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
5: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'Hospice Pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: l'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio. Ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio, consulenza personalizzata, Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola. Hola.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una.

0: spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
1: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigoro Vea.
2: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination. Per lui e lei. Non si sente, non si vede, lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination.
3: Il muratore dice lunedì.
4: L'idraulico forse mercoledì.
3: L'elettricista non risponde.
4: E la cucina?
5: Con Ristruttura la cucina chiave in mano Meneghello, la tua nuova cucina nasce senza il caos della ristrutturazione. Un unico referente, tempistiche certe, costi chiari, detrazione fiscale del 50%.
6: Tu scegli la cucina, al resto pensiamo noi.
5: Meneghello Arredamenti, a Limena, Padova. Aperti 7 giorni su 7.
7: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
8: Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93200 MHz.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
10: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351-673-9812 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
7: Il 5 maggio apre la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano De Zelino. Nai, vieni a trovarci.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: Nostalgia per gli anni 90.
1: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
0: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
2: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime. Con The Rhythm of the Night.
3: Corona!
2: Sì!

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
2: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
1: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde. In Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
2: Ma allora si va a FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio
2: Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: Ok, fermo un attimo, hai presente quell'auto che continua a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla, è già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo Artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
7: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
7: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Ladies and gentlemen, please make some noise for
9: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
3: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
7: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination, per lui e lei. Non si sente, non si vede, lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Marcio Rizzo, ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
1: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
2: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
1: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
2: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, radio gelosa.
1: A radio gelosa sono le 19 e 2 minuti. Radio gelosa.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
6: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro.

0: appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
1: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
2: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
3: Legend.
2: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
1: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
2: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
3: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia, Fiera Campionaria di Padova, ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni, info su campionaria.it.
4: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution, installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
5: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
6: ora che faccio?
5: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon, un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
1: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
8: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 9308 del 2021.
9: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
10: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini. Commercio veicoli industriali a Cassola. Sola.
11: Ultima chiamata prima dell'estate.
12: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
13: Nai, il 5 maggio apri la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.
14: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
6: Legend.
15: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: Da oltre un secolo si crea strumenti pensati per affrontare le maggiori
4: sfide.
3: Radio Gelosa. Tosa Siepi, attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistro, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
8: Lo vedi com'è bello? Immagino la mia auto, tacco 12, red carpet e lui che apre il sipario.
9: Chi acquista un nuovo portone da Garage MDM finisce sempre col sognare. La realtà è che da MDM Chiusure fino al 31 maggio hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it. Dal 9 al 17 maggio anche alla Fiera Campionaria di Padova.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Solidarietà è vita. La gioventù
4: è vita.
3: La famiglia
5: è vita.
3: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
6: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
7: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
8: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
9: Dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio, Montagnana ti aspetta in centro storico con prosciutto Veneto DOP, esperienze di gusto. Prosciutto Veneto DOP in festa.com.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti. Radio
1: Gelusa. Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Gelusa. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351-673-9812 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
6: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo Artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.

0: gelosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
1: Io vivo per questo.
0: 900, un decennio di musica.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchia galleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Ti guarda, ti si avvicina, ti ammicca, senza sapere perché. È Desire, lo spray ai feromoni di My Body Lamination, per lui e lei. Non si sente, non si vede, lascia il segno. Desire, per questo mese in super promozione solo su mybodylamination.com, Amazon e eBay. Social My Body Lamination.
7: Negli anni 90 si ballava questa musica.
8: Ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo e si chiama
9: Moving On.
8: Moving On, vai!

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Presa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
2: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: Sabato 9, domenica 10 maggio, tra Ponte di Piave e Cavallino Treporti, vivi la magia della Piave Marathon. Un itinerario mozzafiato tra la Piave e la Piave Vecchia in canoa, kayak o dragon boat o in bici lungo il fiume. Puoi godere dei prodotti locali passeggiando sugli argini tra sapori e natura. Scopri di più su lapiavemarathon.com.
5: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 830641. Seguici sui social.
6: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e 3 minuti. Radio
1: Gerusa. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
5: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
4: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde, in Residenze Corte Nova, il nuovo quartiere vicino al centro.
5: Ma allora si va! FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: L'energia non serve solo ad accendere. Serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore. Ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda. E figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano. Invia il tuo curriculum su finbat.it.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.

0: Esagerato! Sabato 2 maggio, 10 prodotti al costo come olio extravergine Prix 100% italiano a 5,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love
1: you, Prix. Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz e denoteca, mostre a tema. Il 3, marcia degli asparagi e alla sera, Lara Agostini. Il 5, serata gourmet su prenotazione e consegna a premio asparago d'oro. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoidintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Idraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.
5: Negli anni 90 si ballava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica. 1975 brought you an album with a song.

0: 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Il 5 maggio apre la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.
6: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
7: Non più ormai.
6: 900, gli anni 90 in musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.
0: Famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

Don't have to ask you to get up. You do it on your own.